Se ne scherzo una tanzio. E quando Antonio mi ha pegato, arrivo se lì, trovavo sapere.

Se ne sto come a io. E quando il tuo mio peccato arrivo se lì, la famosa mia vita.